0: Ombali si ti marambo qua ne chi c'è si si deve svare mai deva chi c'è Hindu Ram Samara Satguru Swami Madhavaran Chi Bhagwan Ki Jai Vishwa Guru Mahamdaleshwa Swami Maheshwaran Chi Yogi Raj Ki Jai Satya Sanatan Dharma Ki Jai
1: Subhan Bhajan Mohan